Questa è la notte di RPR. Blu notte.

0: Sono le 4:02.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102.104. La

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce 2 minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

Karma, la musica che ami.

0: fai? Domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
5: Sciopero per tutte le sedie ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
6: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidalla Sun, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
5: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
6: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
5: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez, le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
6: È tutto, ma più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
4: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
5: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
4: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
5: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
4: Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
8: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
11: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua, buongiorno, oggi weekend, ma in primis è il 282esimo giorno dell'anno. Siamo alla 41esima settimana, alla fine del 2026 mancano solo 83 giorni, eccoci qua insieme per questo nuovo venerdì, puntuali come sempre con quella gran bella sensazione che si prova quando il calendario comincia a profumare di fine settimana. Venerdì 9 ottobre, 7 minuti oltre le 9 di questa mattina. Signore e signori, il weekend è ufficialmente alle porte. E il venerdì, diciamocelo, ha una personalità tutta sua. Non è ancora sabato, ma ha già smesso di comportarsi come un normale giorno lavorativo, no? È una specie di terra di mezzo dove gli impegni sono ancora lì sulla scrivania, la testa ha già iniziato a prendere accordi con il tempo libero, divertimento, relax. C'è chi sta organizzando una cena, chi una partenza, chi ha già prenotato un tavolo e chi molto più saggiamente non ha organizzato assolutamente nulla. Perché qualche volta il vero lusso non è avere un'agenda piena di cose da fare, ma avere un'agenda vuota e il piacere di decidere anche all'ultimo momento, no? Poi c'è una cosa che è bella del venerdì, cambia il modo in cui guardiamo le ore. Durante la settimana le inseguiamo, le contiamo, cerchiamo disperatamente di farcele bastare. Il venerdì invece cominciamo un po' a immaginare come spenderle, no? E forse è proprio per questo che c'è la differenza tra il tempo che dobbiamo utilizzare e quello che finalmente possiamo godere e vivere. Oggi da queste parti c'è qualcuno che però ha un motivo in più per essere di buon umore. Parlo naturalmente dei fidentini, perché oggi 9 ottobre a Fidenza si festeggia San Donnino, patrono della città. E diciamolo, quando arriva San Donnino a Fidenza non si tratta semplicemente di una ricorrenza sul calendario, è una festa che appartiene alla città, alla sua storia, alle identità, è una di quelle tradizioni che attraversano le generazioni. Tutti i fidentini sono affezionatissimi a questa data, riescono ancora a mettere insieme persone, ricordi, abitudini sagre e quella voglia, diciamolo, tutta emiliana di ritrovarsi e fare festa. Una città non è soltanto fatta di strade, palazzi, piazze, è fatta soprattutto di appuntamenti che ritornano, no? Di luoghi che per un giorno diventano ancora più familiari, di persone che si incontrano, si riconoscono. E allora tutti gli amici di Fidenza, tanti auguri per il vostro patrono, oggi in festa, godetevi questa giornata, la grande festa che la accompagna. Oggi avete tutte le ragioni per sentirvi un pochino più fortunati degli altri, ecco, ci auguriamo che la sagra rispetti appieno quelle che sono le attese delle persone. Ci sono sagre che nascono enormi, poi si rimpiccioliscono sempre di più, un po' perché non puoi mettere le bancarelle in quella strada, un po' perché le bancarelle sono sempre le stesse, un po' perché diventano le solite cose e la sagra perde quel tocco straordinario che aveva anni fa. Ci sono però cittadine che riescono continuamente a portare alto il segreto delle loro sagre. Saranno i venditori, gli ambulanti con qualche caratteristica diversa, sarà qualche appuntamento, sarà il desiderio della macchina comunale di rendere viva una città, boh, cioè in realtà lo sappiamo, ma diciamo boh. E speriamo che questi che stanno navigando verso l'oblio, ecco, si decidano e si, come si dice da queste parti, diano una mossa per vedere di salvare sagre ormai desuete. Il 9 ottobre del 63, esattamente 63 anni fa, si consumava una tragedia. La diciamo, la ricordiamo, non possiamo dimenticare queste ferite nel nostro paese. Una gigantesca frana precipita nel bacino della diga, provocando un'onda devastante che cancella Longarone e colpisce altri centri abitati e portando via quasi 2000 vite. Pensate, oggi la tragedia del Vajont, una delle più grandi tragedie italiane del Novecento. Ma oggi è anche un giorno straordinario per compleanni illustri e qui, cari amici, la musica entra in scena in modo prepotente. Il 9 ottobre del 40 nasceva Mr. John Lennon, oggi avrebbe compiuto 86 anni e pensare a Lennon significa pensare a un artista che non si è poi limitato a scrivere canzoni, ha contribuito a cambiare il mondo in cui un'intera generazione guardava il mondo. Ascolteremo tre pezzi per lui. Sempre oggi compie 53 anni Michele Salvemini e voi vi chiederete: chi è Michele Salvemini? All'anagrafe, in realtà, nome d'arte Caparezza, e qui cambiamo completamente registro, con un certo livello di intelligenza artistica, uno di quei musicisti che riescono a fare una cosa molto difficile: fare muovere il corpo, la testa, a ritmo e contemporaneamente costringerla a usarla per pensare. Ecco, questo è Caparezza, imprevedibile, ironico, con grande, grandissima dose artistica. 62 anni per Guillermo del Toro, il regista messicano che ha trasformato mostri, fantasmi, creature in protagonisti di un cinema umano. E poi due persone che ci lasciavano oggi: uno si chiamava Jacques Brel, nel 1978 uno dei più grandi interpreti della canzone d'autore europea, e nel 74 moriva Oskar Schindler, l'imprenditore tedesco che durante la Shoah contribuì a salvare la vita di oltre 1000 ebrei, di qua il film Schindler List. E a proposito di storie, oggi con noi ospite sarà Jenny Guarnieri, ci presenterà il suo ultimo volume fotografico, 10 e un quarto. E poi nulla, e poi iniziamo con il nostro consueto appuntamento insieme a Pietro Amendola, in sottofondo il nuovo pezzo Cocktail Blu di Mario Biondi, che vi aspetta il 30 ottobre in città per il suo nuovo appuntamento musicale live.

0: Ecco, tanto per parlare dell'appuntamento con Mario Biondi, vi ricordo, lo spazio sarà con lui insieme alla data della quale già vi ho parlato per quello che riguarda lo spazio del Teatro Regio. Avremo modo di regalarvi anche qualche biglietto. State con noi per saperne di più in questi giorni, biglietti per andare con chi volete a vedere e ascoltare Mario Biondi. Detto questo, news con Pietra Mendola.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
0: Eccoci qua, Pietro, buongiorno, buon venerdì anche a te.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. In questo appuntamento con l'informazione partiamo dalla campagna vaccini che partirà da lunedì, anti-influenzale e richiamo anti-covid nello stesso appuntamento. Come sempre i medici saranno in prima linea, ovviamente priorità sarà data agli anziani e ai fragili, ma sono previste numerose categorie per le quali il vaccino sarà gratuito. Insieme con i vaccini per influenza e covid sarà possibile avere anche quello anti-pneumococco. E poi falsi contratti stipulati a un banchetto davanti ai centri commerciali cittadini, questa la notizia che potete leggere anche sul giornale di oggi, sul sito della Gazzetta di Parma. L'allarme per la nuova raffica di truffe arriva da Confconsumatori e intanto a Rocca Bianca è stato denunciato dai carabinieri il 49enne per polizie fasulle che sarebbe responsabile appunto di questi falsi contratti stipulati davanti ai centri commerciali cittadini. Poi incidente stradale ieri sera, in tarda serata, al chilometro 110 dell'autostrada A1 in prossimità dell'uscita di Parma in direzione Milano. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola automobile ed avere la peggio un uomo di 43 anni, soccorso e trasportato al pronto soccorso del Maggiore in condizioni gravi. Il caseo di Parma è stato riaperto dopo alcune ore, appunto, dopo che era stato chiuso per chi arrivava da Bologna in seguito appunto a questo incidente in tarda serata. Poi questa vicenda di quest'uomo fermato nel 2022 dai carabinieri in via Pontasso, l'uomo aveva raccolto soldi nel napoletano ed era appunto stato fermato a Parma con un carico di banconote false a bordo di un'Audi nera, per la precisione oltre 1600 banconote da 50 euro con numeri che si ripetono, oltre 80.000 euro in tutto. Appunto questa è la vicenda che ha coinvolto anche i carabinieri nelle attività investigative. Poi un premio per Federico Cornelli, che ha ricevuto il premio Alumnus 2026, il premio per il commissario Consob, che ieri in Aula Magna ha commentato, ha ringraziato appunto per il premio, parlando anche ai giovani presenti, lanciando l'urgenza di un'Europa più politica. Ringrazio Parma, l'università, i suoi professori e i suoi studenti per avermi suggerito tanti bei motti dell'anima, ha detto Cornelli, che aveva conseguito il dottorato di ricerca a Parma in economia con i docenti Paolo Andrei e Claudio Cacciamani. E infine gran finale per la festa di San Donnino, gli eventi cominciano oggi, giorno in cui cade la ricorrenza del patrono di Fidenza, con le cerimonie religiose, ma andranno poi avanti per tutto il fine settimana, tanti appuntamenti e stand in centro, tra gli eventi più attesi certamente quelli legati all'appuntamento Arriva la macchina. Con questo è tutto, ci risentiamo al prossimo appuntamento.
0: Perfetto Pietro, 11.45 in studio.
1: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno. Celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nidal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come è provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
1: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
0: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
1: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
0: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
1: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Moto Mondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Alarma, la tua playlist ogni giorno.
1: Allora, eccoci qua, siamo in studio, torniamo in diretta con Jenny, questa mattina Jenny Guardieri, per parlare, raccontare, presentare, parlare di questo libro. È il suo nuovo volume, scritto a quattro mani, nel senso che poi c'è un'autrice che si chiama Patrizia Maria Macario, torinese, dico
2: esatto,
1: bene quindi,
2: sì.
1: E le fotografie, le illustrazioni di Jenny Guarnieri. Si chiama Il mondo dentro l'anima, fotoromanzo di viaggi in terre lontane. La copertina con queste due donne è scattata per caso oppure è stata costruita, preparata?
2: No, la copertina, diciamo che lo sfondo è una foto che io ho fatto a Socotra, nell'isola di cui ti parlavo prima, e ci è piaciuta subito a tutte e due, quindi era proprio quello che volevamo come copertina, comunque come paesaggio. Le due donne che vedi sopra la copertina teoricamente saremmo noi due, quindi la mora e la bionda.
1: Voi due, appunto.
2: Che sono state gentilmente create dal figlio di Patrizia, che è un fotografo di moda, e praticamente questa copertina è stata fatta in homemade, quindi è praticamente tutta nostra.
1: Perfetto, le due donne con questo sfondo straordinario. Socotra, dove si trova precisamente?
2: Socotra è un'isola dello Yemen, uh-huh. E si trova precisamente nel Corno d'Africa, quindi a circa 400-450 km dalle coste dello Yemen, infatti fa parte dello Yemen, tra virgolette per loro sfortuna, perché non vorrebbero fare parte dello Yemen, nel senso che è un popolo pacifico, tranquillo, l'isola è sicurissima nonostante dicano le guerre e quant'altro, e a 200-250 km dalla Somalia, quindi è praticamente nel Corno d'Africa.
1: Allora, viviamo in una società che ci invita continuamente a cercare noi stessi, no? Ma
2: sì.
1: Non trovi curioso che più ci concentriamo su noi stessi, più rischiamo di perdere di vista il mondo, gli altri?
2: Dipende come ti concentri su te stesso. Se riesci a mantenere le cose, no. Credo che io ci sono arrivata tardi, purtroppo, ma l'importante è arrivarci. L'avere cura di se stessi penso che sia la cosa fondamentale, la cosa principale. Non che non lo sia per gli altri, per l'amor di Dio, però penso che sia la cosa principale per stare bene. E chi non sta bene con se stesso non riesce né a scoprire il mondo, non riesce a vivere con gli altri, o comunque ci vive male. Quindi credo che la cosa fondamentale sia innanzitutto quella.
1: Parliamo un po' di quelli che poi sono degli oggetti da te fotografati, no? Che
2: sì.
1: Cosa hanno preso la tua attenzione? Il tipo di oggetto, la composizione che avevano in quel momento, che cosa? C'è qua per esempio questa foto, non so se la riesci a vedere, di
2: sì.
1: Questa persona. Ecco, raccontaci un po' qualcosa di questa foto, degli oggetti che ci sono.
2: Ma in quella foto particolarmente il testo parla di un monaco che noi abbiamo incontrato in questo monastero buddista, appunto in Ladakh, e mentre stava facendo la preghiera. E in quella foto si vedono in lontananza le mani che sono messe in modo di preghiera, e in primo piano ci sono gli oggetti simbolo del buddismo. Quindi c'è la collana con le preghiere, quindi con i mantra che vengono detti, e i vari oggetti che comunque fanno parte del simbolismo della religione buddista, insomma. Quindi ho colto degli oggetti particolari che fanno parte di un certo contesto, insomma.
1: Parliamo di spiritualità, visto che è una parola importante all'interno
2: sì.
1: di questo volume, la raccogli tu con le immagini e la raccolta anche Patrizia con il testo. È tutto spirituale, nel senso che tutto quello che troviamo, vediamo e leggiamo fa capo a una spiritualità personale che si può anche estendere ad altri, no?
2: Sì, no, tutto personale no, tutto spirituale no. È un volume che ti fa riflettere, ti fa guardare le immagini, ti fa vedere un mondo diverso. Diciamo che abbiamo voluto fare anche una sorta di guida, di guida turistica, passami il termine, ma non è in realtà una guida turistica, però in alcuni luoghi abbiamo voluto dare anche proprio delle indicazioni di luoghi particolari, che uno, per dire, che va in Marocco ha il consiglio di visitare questo posto, di fare questa determinata cosa. Chi va in Groenlandia, consiglio di fare questa determinata cosa piuttosto che un'altra. Quindi abbiamo voluto comunque mettere tante cose in questo libro. Oltretutto parlo, non l'ho detto prima e me ne scuso, lo dico adesso, non parte in realtà, parte da Torino, ma dopo Torino parla della Bassa Parmense. Quindi la Bassa Parmense, ci includo le zone di Verdi, le zone di Guaresche, parliamo anche di loro, parliamo delle opere di Verdi, quindi comunque abbiamo voluto racchiudere un po' tutto quello che riguarda la nostra territorialità, quindi piemontese ed emiliana, per poi spaziare fino ad arrivare in giro per il mondo. Quindi c'è un po' di tutto in questo libro.
1: Quindi c'è qualcosa anche del nostro territorio.
2: Assolutamente, scusate se non l'ho detto prima, ma mi sono un attimo persa, ma assolutamente sì.
1: Parliamo di quelle che sono poi le varie cose che ci arrivano in questo libro, no? C'è una parte esteriore, il viaggio, sì. Una parte esteriore e una parte interiore che procedono insieme. Ma ti chiedo, non c'è rischio che, cercando secondo te un significato profondo in quello che vediamo, finiamo poi per togliere alle cose il diritto di essere quello che sono e magari le esaltiamo, oppure no, secondo te, Jenny?
2: No, io penso che comunque le cose vadano fatte sempre dentro ogni limite, quindi va bene cercare se stessi, ma neanche, insomma, abbandonare tutto quello che c'è stato. Cioè, il passato è passato, va bene, c'è stato, ci ha insegnato, e tutto quello che comunque hai vissuto. Il presente è giusto viverlo comunque in concomitanza del passato, o comunque con tutto quello che si è vissuto, non so come dirti. E quindi no, penso che le cose vadano fatte sempre dentro ogni limite.
1: Jenny, parliamo di appuntamenti. La prossima, sì, presentazione di questo libro c'è, cioè a breve, mi pare.
2: Esatto, domenica 11, quindi dopodomani, a Colorno, al MUPAC, quindi all'Aranciaia, alle ore 17. E, saremo all'interno del Festival del Colorno Photo Life, quindi colgo anche l'occasione per ringraziare Gigi Montali, che in extremis mi ha inserito in questa bellissima manifestazione. E niente, saremo lì, avremo un super ospite che sarà Claudio Pellizzeni, non so se qualcuno lo conosce. Lui è il primo uomo che ha fatto il giro del mondo senza aerei, quindi parleremo di viaggi con lui. È un ragazzo che anche lui ha avuto un passato, quindi ha abbandonato, diciamo così, il suo ruolo di banchiere che aveva da decenni per raggiungere il suo sogno. Quindi
1: banchiere, lui, o bancario?
2: Bancario, ah, scusami.
1: C'è una, sì, bella differenza. Secondo me il banchiere non mollava tutto, no, il bancario
2: no,
1: sì.
2: No, hai ragione, scusami. E quindi lui ha abbandonato questo lavoro per inseguire i suoi sogni. Quindi lui ha praticamente inseguito, è sempre stato, ha fatto anche un libro dove dice che io sono sempre dalla parte dei sogni, quindi ha abbandonato tutto questo per andare in giro per il mondo da solo, facendo il giro del mondo senza aerei, appunto. Quindi è un personaggio anche lui
1: da scoprire
2: e da conoscere soprattutto.
1: Allora, Il mondo dentro l'anima con Jenny Guardieri, Patrizia Maria Macario, fotoromanzo di viaggi in terre lontane, la presentazione quindi domenica 11 al MUPAC, esatto. Aranciaia, posto stupendo, come piano di sopra appunto il MUPAC, a che ora?
2: Alle ore 17,
1: alle ore 17.
2: Pomeriggio, c'è tempo per un aperitivo dopo, per un giro prima, quindi venite numerosi perché noi faremo una bella presentazione. Sì.
1: Ci sarà anche Patrizia? Oppure
2: certo,
1: no?
2: sì, assolutamente, ci saremo tutti, ci sarà anche un bel filmato, tra l'altro, dove passeranno le foto, dove passeranno alcune frasi prese dal libro, molto bello.
1: Grazie Jenny,
2: grazie,
1: e in bocca
2: a voi,
1: al lupo per tutto.
2: Grazie.
0: La musica di ieri, oggi e domani.

0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolz, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolz.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolz, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Ed eccoci qua a chiudere il nostro appuntamento della settimana. Ci troviamo insieme ogni notte alle 22 fino alle 24 con Occhini. In caso contrario ci ritroveremo lunedì prossimo e ne avremo precisamente 12, sempre alle 9. Buon weekend, ciao!
1: Avete ascoltato i... No, forse non ci siamo... I...

0: ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con il pomeriggio ad alta tensione vissuto ieri a Parma. Rissa tra via Goldoni e il ponte di mezzo, 3 le persone fermate, tutte straniere, 2 i feriti, aggressione a colpi di bottiglie, bastoni, anche sedie e tavolini prelevati da un bar. In via Zarotto invece si sono affrontati dei minorenni, usato anche dello spray al peperoncino. Operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente, in manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. È in gravi condizioni all'ospedale Maggiore l'uomo di 43 anni coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella notte al chilometro 110 dell'autostrada del Sole in prossimità dell'uscita di Parma in direzione Milano. L'uomo era alla guida della sua auto, secondo le prime informazioni non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Contraccolpi alla viabilità, il casello di Parma è stato chiuso e poi riaperto per chi arrivava da Bologna. Ora parliamo di sanità perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda SL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale è il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavagetto, il 2026 si sta confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale regionale Vignali parla di dati falsati anche per il 2025. Per l'inserimento di voci prima non considerate, accusa la giunta di mancanza di programmazione. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. È la vigilia di Inter Parma, la sfida domani a San Siro. Gilardino recupera Del Prato, Bernabé e Frigan, oltre a Drobnic assente invece Anquist per l'infortunio al polpaccio. Oggi Gilardino parlerà a Collecchio nella conferenza pre-gara. Intanto è ufficiale il nome del nuovo allenatore della squadra femminile, è Stefano Sottili. È tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Sfaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
1: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
0: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
1: La cronaca, c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
0: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta, il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
1: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ribongiorno da Pietro Mendola, bentornati all'appuntamento consueto con l'informazione. Partiamo dal calcio, dallo sport, con domani a San Siro il fischio d'inizio alle 18 per il ritorno in campo del Parma dopo la sosta nazionale. Contro l'Inter sarà la prima per il nuovo allenatore dei crociati Alberto Gilardino, pronto ad esordire sulla panchina dei gialloblu. L'ex giocatore ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Sono soddisfatto di questi giorni di lavoro, ha detto Gilardino. Grande attitudine e atteggiamento da parte della squadra, l'approccio mentale sarà determinante per la gara di domani. Sono rientrati in nazionale, le condizioni sono buone, farò delle valutazioni, sono carico, ci sarà emozione prima della partita. Così appunto il nuovo allenatore del Parma che ha sostituito Carlos Cuesta. Poi la vicenda legata a un 49enne che è stato denunciato dai carabinieri per polizze fasulle, falsi contratti stipulati a un banchetto davanti ai centri commerciali cittadini da parte dell'uomo. L'allarme per la nuova raffica di truffe arriva da Consumatori. Poi parliamo anche di trasporto ferroviario, perché ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la linea Parma-La Spezia, in particolare tra le stazioni di Pontremoli e Berceto, con appunto lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno una sospensione della circolazione ferroviaria, in particolare nei fine settimana del 10 e 11 ottobre, del 7 e 8 novembre e del 14 e 15 novembre. Tutte le informazioni comunque sono appunto, le potete trovare sul sito della Gazzetta di Parma con i dettagli di questa novità per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Poi parliamo ancora di cronaca con i carabinieri di Fornovo, che nei giorni scorsi hanno denunciato un 24enne italiano, già aggravato da segnalazioni per reati contro il patrimonio, come presunto responsabile di un tentato furto in un'abitazione, in particolare di una 45enne proprietaria appunto di un'unità abitativa singola in provincia, che è stata allarmata da una notifica di emergenza sul cellulare, in quanto appunto il 24enne stava cercando di introdursi nella sua abitazione. Non è riuscito in ogni modo a entrare in casa, ma soltanto insomma nel perimetro della proprietà, e successivamente è stato denunciato dai carabinieri in seguito alle indagini, con le immagini appunto anche delle videosorveglianza. Poi il gran finale per la festa di San Donino, perché gli eventi cominciano oggi, il giorno in cui cade la ricorrenza del patrono di Fidenza, con le cerimonie religiose, ma andranno poi avanti per tutto il fine settimana. Tanti appuntamenti e stand in centro, fra gli eventi più attesi certamente quelli legati all'appuntamento Arriva la macchina. Con questo è tutto, buon proseguimento.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con il pomeriggio ad alta tensione vissuto ieri a Parma. Rissa tra via Goldoni e il ponte di mezzo, 3 le persone fermate, tutte straniere, 2 i feriti, aggressione a colpi di bottiglie e bastoni, anche sedie e tavolini prelevati da un bar. In via Zarotto invece si sono affrontati dei minorenni, usato anche dello spray al peperoncino. Operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltre Torrente. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. È in gravi condizioni all'ospedale Maggiore l'uomo di 43 anni coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella notte al chilometro 110 dell'autostrada del Sole in prossimità dell'uscita di Parma in direzione Milano. L'uomo era alla guida della sua auto, secondo le prime informazioni non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Contraccolpi alla viabilità, il casello di Parma è stato chiuso e poi riaperto per chi arrivava da Bologna. Ora parliamo di sanità perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda SL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale è il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavagetto, il 2026 si sta confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale regionale Vignali parla di dati falsati anche per il 2025. Per l'inserimento di voci prima non considerate, accusa la giunta di mancanza di programmazione. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. È la vigilia di Inter Parma, la sfida domani a San Siro. Gilardino recupera Del Prato, Bernabé e Frigan, oltre a Drobnic assente invece Anquist per l'infortunio al polpaccio. Oggi Gilardino parlerà a Collecchio nella conferenza pre-gara. Intanto è ufficiale il nome del nuovo allenatore della squadra femminile, è Stefano Sottili. È tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Mamma! mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: fai? Domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La giurista sudafricana Navanethe Manavi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
1: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto.

0: di Monteverde Vecchio e Testaccio.
1: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
0: Caro carburanti, in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
1: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Vaganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'ennesimo raggiro, in questo caso i danni di un 41enne parmigiano. Due persone sono state denunciate dai carabinieri, la vittima era stata attirata sul web dalle tante offerte di ricambi per auto da parte di una sedicente ditta di autodemolizioni. Affare fatto e versamento di 200 euro, poi l'amara sorpresa. I truffatori però sono stati individuati, sono due italiani di 46 e 59 anni. Ancora la cronaca con il pomeriggio ad alta tensione, quello di ieri a Parma. Due ventenni egiziani hanno dormito su un autobus, hanno inveito contro gli agenti e poi hanno tentato di rubare una bicicletta. Poi la rissa pomeridiana con un altro giovane tunisino. I tre feriti sono stati quindi fermati dalla polizia. L'episodio riaccende il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'Oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza. Da parte dell'amministrazione comunale, spiega Maria Federico Baldi del Movimento Civico Chi Ama Parma. La sanità, da lunedì parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la cosomministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda OSL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata d'ingresso libero. 25 anni dopo i fatti di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli che inaugurerà alle 21 appunto la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione invece Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, Bernabei e Lontani possono coesistere, ha detto il nuovo allenatore. E per il podismo è stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 i partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma e una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record con atleti provenienti da oltre 20 paesi e la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'AUSL. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: occhiali vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza: potrei dividere il premio con Trump.
1: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
2: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
1: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
2: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
1: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 200.

0: Bloom.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Questa è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'ennesimo raggiro, in questo caso i danni di un 41enne parmigiano. Due persone sono state denunciate dai carabinieri, la vittima era stata attirata sul web da allettanti offerte di ricambi per auto da parte di una sedicente ditta di autodemolizioni. Affare fatto e versamento di 200 euro, poi l'amara sorpresa. I truffatori però sono stati individuati, sono due italiani di 46 e 59 anni. Ancora la cronaca con il pomeriggio ad alta tensione, quello di ieri a Parma. Due ventenni egiziani hanno dormito su un autobus, hanno inveito contro gli agenti e poi hanno tentato di rubare una bicicletta. Poi la rissa pomeridiana con un altro giovane tunisino. I tre feriti sono stati quindi fermati dalla polizia. L'episodio riaccende il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza. Da parte dell'amministrazione comunale, spiega Maria Federico Ubaldi del Movimento Civico Chi Ama Parma. La sanità, da lunedì parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la cosomministrazione con i vaccini anti-Covid e antipneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda OSL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata d'ingresso libero. 25 anni dopo i fatti di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli che inaugurerà alle 21 appunto la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione invece Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, Bernabei e Lontani possono coesistere, ha detto il nuovo allenatore. E per il podismo è stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 i partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma e una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record con atleti provenienti da oltre 20 paesi e la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
6: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
8: A Piacenza, in via Colombo 130.
9: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti. Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in tribuna, l'ultima prima dell'esordio di Alberto Gilardino sulla panchina del Parma. E non sarà uno degli esordi più facili, perché domani, ore 18, San Siro, c'è Inter-Parma, l'Inter degli ex Chivu e Bonny. A proposito, Bonny dovrebbe essere titolare, inizialmente sarà su una coppia tutta francese composta da Thuram e Bonny, anche se poi Bonny gioca, come sappiamo, nella nazionale della Costa d'Avorio, e poi il Parma, vedremo cosa riuscirà a fare, vedremo Alberto Gilardino in questi 9 giorni cosa è riuscito a inculcare alla squadra. Voi scriveteci al 333 920 70, vogliamo sapere tutto, la probabile formazione, quali sono le vostre sensazioni alla vigilia di questa prima la scala del calcio per l'ex bomber del Parma, che insomma l'Inter da giocatore l'ha punita spesso e ce lo ricordiamo anche con la maglia crociata. Vediamo se insomma da allenatore avrà la stessa fortuna. L'ultima volta la guida del Pisa non andò benissimo, finì 6-2 per i nerazzurri, anche se poi dopo 20 minuti, mezz'ora, i toscani a tutto conducevano per 2-0 con la doppietta di Moreo. Ma insomma, altra storia, altro campionato, e speriamo davvero che domani si possa già vedere qualcosa del Parma. Ha già parlato questa mattina al Mutin Training Center Alberto Gilardino. Allora non perdiamo tempo, andiamo ad ascoltare una prima parte delle sue dichiarazioni.
12: Ti chiedo subito, vabbè, com'è andata queste 2 settimane di lavoro? Come sono andati i rientri dei nazionali e come sta Alberto Gilardino a 24 ore dalla partita con l'Inter?
13: Allora, per quanto, buongiorno a tutti, per quanto riguarda questi 9 giorni di lavoro, molto soddisfatto per l'attitudine, la volontà, l'atteggiamento da parte della squadra, da parte dei ragazzi, per quello che mettono in campo quotidianamente, quindi sotto l'aspetto tecnico, fisico, ma soprattutto quello mentale. E questo sarà un punto, secondo me, fondamentale per la partita di domani, perché è la prima volta comunque che c'è una pausa così lunga all'interno di un campionato, quindi 3 settimane di stop, quindi l'approccio mentale che noi dovremo avere all'interno della partita, ma soprattutto all'inizio della gara, sarà determinante. Il focus veramente e l'attitudine, quello che porteremo soprattutto all'inizio di questa partita, sarà determinante. Per quanto riguarda i nazionali, sono rientrati e ci sono stati alcuni giocatori che sono arrivati prima rispetto ad altri, e le condizioni sono buone, e quindi anche in questo caso farò delle valutazioni tra oggi e domani per l'utilizzo di determinati giocatori. Per quanto riguarda il mio umore, molto molto carico, molto positivo. Sicuramente ci sarà emozione prima della gara, ma al fischio d'inizio ci sarà sicuramente determinazione, concentrazione, cura dei dettagli.
14: Buongiorno mister.
13: Buongiorno.
14: Guglielmo Trupo, Corriere dello Sport, Radio Bruno. Le chiedo come si affronta un avversario così forte, e soprattutto quali sono le cose che il Parma non deve fare. Grazie.
13: Sì, incontriamo una delle squadre più forti, non solo in Italia ma in Europa, questo lo sappiamo. Sono veramente curioso di come approccerà la partita la squadra, i ragazzi, c'è la volontà e la consapevolezza di andare ad affrontare questa gara con le nostre caratteristiche, con il nostro DNA. Quello è il pensiero che deve essere comune all'interno della testa di ognuno di noi, a partire dai ragazzi. Sarà fondamentale questo, secondo me, l'aspetto, comunque, come ho detto prima, mentale, oltre che l'aspetto tecnico-tattico, dove all'interno della gara i duelli saranno importanti, sarà importante e fondamentali le distanze che noi sapremo mantenere all'interno di tutte le zone del campo. E poi, quando avremo la possibilità, sicuramente dovremo anche creare i presupposti per poter impensierire l'Inter.
15: Buongiorno mister.
13: Buongiorno.
15: Simone Brian, Tuttosport e GianlucaDiMarzio.com. La mia domanda è: che Parma ha trovato quando è arrivato e cosa ha portato anche lei a questo gruppo? Cioè, da cosa è partito?
13: Come ho detto prima, ho trovato una squadra e dei ragazzi che si sono messi subito a disposizione, grande disposizione, nei miei confronti, nei confronti miei dello staff. Ragazzi che hanno voglia di imparare, ragazzi che vanno forte, andiamo veramente forte dentro gli allenamenti. Quindi questi sono tutti aspetti veramente positivi che mi lasciano ben sperare in vista della partita di domani. È naturale che ho fatto determinati cambiamenti, soprattutto nella metodologia del lavoro, però bisogna pensare che sono solo 9 giorni che stiamo lavorando e tanti di questi ragazzi non hanno ancora iniziato a lavorare, perché sono rientrati veramente da 2 o 3 giorni dalle nazionali, e quindi ci vorrà sicuramente un po' più di tempo per inserirsi nei meccanismi sia tattici ma anche fisici, dove stiamo cercando di cambiare qualcosa nella metodologia.
16: Buongiorno mister.
13: Buongiorno.
16: Ben ritrovato, Lorenzo Fava, sportparma.com. Allora, di solito quando si cambia il mister c'è bisogno di qualcosa, le chiedo di cosa aveva bisogno questa squadra e ne approfitto. In attacco forse c'era bisogno di qualche gol in più. Lei ha già trovato il partner da affiancare a Romero?
13: Per quanto riguarda l'aspetto offensivo, diciamo che ho grande flessibilità nelle caratteristiche dei giocatori che abbiamo, nel senso che ho diverse caratteristiche, perché sia Romero che Frigan, che Elfege, che Touré, che Lontani, che può giocare da interno in mezzo al campo, può giocare seconda punta, può giocare sulla tre quarti, quindi ho grande flessibilità nel poter partire in un modo, nel poter cambiare durante la partita, e quindi questo mi dà possibilità di cambiamento e di caratterizzare determinati giocatori all'interno di un'organizzazione di gioco. Per quanto riguarda quello che ho trovato, ve l'ho detto anche prima, è disponibilità da parte della squadra. Ho trovato una squadra che ha entusiasmo, una squadra vogliosa di imparare, e quindi queste sono le caratteristiche che noi dovremo portarci domani.
17: Alberto Dallatana, TV Parma, buongiorno mister. Buongiorno. Questa squadra l'anno scorso ha giocato per lunghi tratti quasi tutta la stagione col 5-3-2, quest'anno un po' di 5-3-2, un po' di 3-4-2-1. In base agli uomini che ha trovato, secondo lei qual è il sistema migliore per questa rosa?
13: Come ho detto, come ho risposto poco fa, nell'aspetto offensivo ho disponibilità di caratteristiche anche per quanto riguarda la linea difensiva e anche gli interpreti in mezzo al campo come caratteristiche, quindi grande flessibilità e grande apertura anche mentale che cercherò comunque di inserire nella testa dei giocatori, perché si può partire in un modo, si può cambiare all'interno della partita, ci saranno partite che farò delle valutazioni per cambiare qualcosina a livello tattico. Quindi secondo me questo deve essere, per il calcio comunque in evoluzione già da diversi anni, deve essere anche un aspetto mentale di cambiamento che ci deve far crescere.
18: Francesca De Vincenzi, Parma Press. Cosa chiede Alberto Gilardino al suo Parma perché assomigli al suo allenatore, a quello che il suo allenatore chiede? E ti chiedo anche com'è la vigilia di una gara dove sulla carta non si ha nulla da perdere, nel senso ok, si parte da 0-0, 11 contro 11, però teoricamente anche se il Parma dovesse perdere contro l'Inter nessuno si scandalizzerebbe.
13: Quello che penso è quello che ho cercato di trasmettere in questi pochi giorni, ma l'input determinante è di avere una forte identità, un forte DNA, un'idea chiara di quello che vogliamo fare, che dobbiamo fare all'interno del campo, ma con grande ferocia, grande umiltà e sacrificio, perché poi comunque se noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, questo tipo di attitudine, abbiamo le qualità anche per poter far bene all'interno del campo, quindi questo credo sia un aspetto importante.
19: Ciao Alberto, Gianluigi Bagnolo, Sky Sport. Volevo fare una domanda su Rulo Romero, perché ho visto un po' di partite in questo avvio di stagione, mi sembra un attaccante cattivo sotto porta, un vero 9. Quanta malizia alla Girardino si può aggiungere a questo attaccante? Cosa può imparare da uno che è stato uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A?
13: Rullo è un ragazzo molto disponibile, un ragazzo che ha grande voglia di lavorare, di imparare. Ricordiamoci sempre che è arrivato da pochissimo in un campionato totalmente diverso rispetto a quello che faceva lui, con un'altra cultura, un'altra metodologia di lavoro, quindi ed ha avuto un impatto importante in questo campionato. Però bisogna dargli, secondo il mio punto di vista, modo e tempo per inserirsi al 100% nei meccanismi totali, ecco, di questo campionato. È un giocatore comunque che negli ultimi 25-30 metri sa far male, un giocatore che ha margini di miglioramenti incredibili, soprattutto nel momento in cui deve legare il gioco per la squadra, e quindi sono caratteristiche su cui stiamo lavorando e ci lavoreremo in continuità, ecco, per farlo crescere.
4: Palla in tribuna.
11: E questa era la prima parte della conferenza stampa della vigilia di Alberto Gilardino. Leggiamo un messaggio di Gaetano da Bari. Buon pomeriggio a tutti, l'ho sentito molto carico mister Gilardino, speriamo in una bella prestazione domani pomeriggio a San Siro. E chi ci sarà domani pomeriggio a San Siro e chi era presente oggi in conferenza con Lecchio, lo abbiamo in linea, il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
20: Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
11: Allora, prima di parlare della partita di domani, ti chiedo se anche tu hai visto molto carico Alberto Gilardino nella sua prima conferenza della vigilia da allenatore del Parma.
20: E l'ho trovato anche, aggiungerei, più a suo agio rispetto alla presentazione, nel senso che evidentemente la presentazione era un momento, come dire, unico, no? Qui l'ho trovato più a suo agio, l'ho trovato concentrato con l'obiettivo di far diventare, dalle sue parole almeno, una squadra vera, questa che peraltro era già una squadra vera, ma il senso di compattezza, di andare tutti nella stessa direzione, mi sembra che sia il vero tema della giornata di questa mattina, della conferenza di questa mattina.
11: Ci sono poi alcune parole che insomma ricorrevano nella conferenza di Gilardino: flessibilità, forte identità. Tu da dove ti aspetti principalmente il nuovo Parma? Perché poi tra l'altro lui dice anche: ho fatto determinati cambiamenti soprattutto nella metodologia del lavoro, quindi c'è da aspettarsi probabilmente pian pianino un Parma diverso rispetto a prima.
20: Come ti dicevo, nell'identità di squadra, che non è che no, prima non ce l'avesse, perché sarebbe veramente ingiusto e fuori luogo dire che la squadra di questa non avesse identità o fisionomia. Io mi aspetto una squadra che, al contrario di prima, pur utilizzando di fatto lo stesso sistema di gioco e quasi gli stessi interpreti, presumo, vedremo domani, ma cambierà veramente di poco, secondo me, come dire, possa trovare una filosofia un po' diversa, che magari il primo non prenderle non è più il mantra di questa squadra, non è più quello per il quale si scende in campo. Credo che le richieste aumenteranno soprattutto per i centrocampisti negli inserimenti, credo che il supporto ai centrocampisti dovrà essere dato anche dagli attaccanti, quindi uno sforzo corale diverso rispetto a quello che si faceva prima. pur utilizzando, se mi consenti il paragone, la stessa macchina. La stessa macchina la possiamo utilizzare in tanti modi, andando piano, andando forte, a velocità media, e secondo me Gilardino vuole una macchina che vada all'unisono con degli scatti in avanti improvvisi e inaspettati. Poi dopo, naturalmente, come sempre, il campo è vero unico giudice, e capiremo soltanto domani sera alle 6 come effettivamente il Parma avrà assorbito questa idea che ha il tecnico, il nuovo tecnico del Parma.
11: Allora Sandro, ti porto i saluti di Luca, che ci ricorda che l'arbitro di domani sera sarà Kevin Bonaccina di Bergamo, con gli assistenti Fontani Barone, Quartuomo Manganiello, al VAR ci saranno Paterna con la VAR Massimi. E poi introduco un tema, insomma, di cui parliamo, grazie anche al messaggio di Stefano. Speriamo che il Gila inizi a inserire De Martis, perché è una punta veramente di alto livello ed è complementare a Romero per fisico e tipo di gioco. Allora, detto che domani le possibilità che giochi De Martis dall'inizio sono praticamente nulle, però siccome è stata fatta questa domanda a Gilardino in conferenza, ti chiedo, alla luce delle sue parole, alla luce anche della sua idea di calcio, secondo te ad oggi quale potrebbe essere il compagno ideale di Romero, visto che insomma il rulo sembra che si stia prendendo sempre di più il Parma sulle spalle a suon di gol?
20: Guarda, io credo che la scelta, come hai detto tu, non manchi, però i candidati secondo me già per domani sono due, o Frigan o Lontani, per tanti motivi. Per forza fisica forse più Frigan, per estro tecnica e qualità forse più Lontani. Non bisogna dimenticare che Lontani ha giocato, è stato via da Collecchio, e quindi come tutti i nazionali ho avuto la sensazione che anche Brichi, che ha giocato con la Svizzera, e anche Siero potrebbero essere non utilizzati dall'inizio. E la stessa cosa è stata detta di Bernabé nella conferenza stampa, non so se hai già fatto sentire questa parte, dove dice vedremo di alzare il minutaggio perché si allena con noi da 3 giorni. Quindi c'è anche un problema fisico, poi, come sempre, in questi casi, nelle scelte di un allenatore. Però io restringerei il campo a Frigan e Lontani, anche se a me personalmente nell'ultima partita non è dispiaciuto assolutamente Touré, che ha fatto una gara, come dire, telecomandata dalla panchina, telecomandata dai compagni, e non ha avuto più quegli spunti evanescenti che gli abbiamo visto fare all'inizio. Invece con il Genoa è stato molto concreto e è stato importante per le azioni del Parma.
11: Allora, intanto il nostro amico Stefano Brianti ci manda la sua formazione per domani. Lui battezza Lontani davanti, coppia Romero Lontani per Stefano Brianti, che poi propone Corvi in porta, 5-3-2, siamo rimasti fedeli alla linea 5, speriamo che sia più a 3 con i due esterni un po' più alti rispetto a quanto abbiamo visto nell'ultimo. Allora Brichi e Valeri sulle fasce, poi Del Prato pienamente recuperato, Diego Carlos e Troilo in difesa, il terzetto a centrocampo con Keita, con Fabian, Sierro e Keita, davanti Romero Lontani. Ecco, parlavamo, dicevi prima giustamente, il centrocampo. La sensazione è che due giocatori come Fabian e Cremaschi, proprio per caratteristiche, possano trovare tanto spazio, perché insomma Gilardino si preoccupa anche del movimento dei centrocampisti a supporto delle punte, quindi al netto della qualità che Gilardino vuole in campo probabilmente si vedrà anche un centrocampo un pochino più dinamico, mettiamola così.
20: Io credo che sia questo il cambio vero rispetto a prima. La formazione che hai letto per me è quella che potrebbe giocare domani a Milano. L'unico dubbio che ho è Brichi, perché oggi ne ha parlato appunto
11: i due svizzeri che sono entrati per ultimi, ricordiamo, sono arrivati giovedì, ieri con la squadra per la prima volta.
20: Esatto, tra l'altro Siero, se non sbaglio, ieri ha compiuto 31 anni, quindi ha festeggiato con il primo allenamento con Gilardino il suo compleanno. Però credo che la chiave, la svolta di questo Parma possa essere quello. Tra l'altro Gilardino ha detto proprio esplicitamente, ho parlato molto con Fabian, dobbiamo recuperarlo in quello che sono le sue caratteristiche. Ecco, secondo me le caratteristiche di Fabian, sia tecniche, ma anche fisiche, ma anche di visione di gioco, sono proprio quelle del centrocampista che si butta dentro. Non voglio fare paragoni irriverenti, ma un centrocampista alla Somme, tanto per intenderci. Sì. E probabilmente Gilardino si aspetta questo, si aspetta un giocatore di grande fisicità, di tecnica, di corsa, di forza, ma soprattutto di intuizione tattica nel momento in cui bisogna aiutare le punte. Perché è chiaro che Romero è un giocatore forte, ma deve, come si può dire, entrare, salire meglio sulla giostra della Serie A. Lui era abituato ad un altro campionato. E anche questo ha detto Gilardino, e io sono d'accordo, è molto difficile passare dall'altra parte del mondo con altre metodologie di allenamento, con altre metodologie di approccio alle partite e poi essere protagonisti. E lui lo è stato e quindi questo testimonia la sua forza. E quindi bisogna aiutare però questo inserimento completo. La stessa cosa vale per Lontani, non perché naturalmente arriva dall'altra parte del mondo, ma semplicemente perché ha 18 anni e bisogna sostenerlo, perché a 18 anni ci sono momenti belli e momenti più difficili, nei momenti più difficili si è un po' più deboli. Per me, per esempio, è quasi irriverente che fosse nell'under 19 e non nell'under 21, credo che sia l'unico giocatore che ha giocato stabilmente in Serie A, dei numeri importanti, che soltanto lui ha, credo che sia il terzo in Europa per presenze a questa età, quindi dei 5 migliori campionati, adesso vado a memoria, potrei anche sbagliarmi, però è chiaro che Lontani è uno di quei giocatori che ha maggior futuro non solo per età ma anche per qualità e per tecnica. A me piacerebbe molto vedere Lontani e Touré in appoggio a Romero, ma questo sarebbe un altro sistema di gioco che per il momento non possiamo permetterci, anche se io credo che la vera forza di questa squadra potrebbe essere la duttilità anche tattica all'interno della stessa partita. Un po' lo aveva già fatto vedere anche con questa, cioè che all'interno della stessa partita si partiva con la difesa 3, con la difesa 5 se vogliamo, e poi magari si progrediva con la difesa 4, c'è stato il 4-2-3-1 in alcuni momenti di alcune gare, e secondo me il futuro di tutto il calcio è proprio questa duttilità, questa mancanza di, come dire, schemi fissi di sistema di gioco, ma è l'interpretazione che una squadra deve dare alla partita durante i 90 minuti, oltre che durante tutto il campionato.
11: Sì, tra l'altro a proposito di questa duttilità, poi lo sentiremo dopo, per Lontani Gilardino non ha negato una possibilità anche futura di poter essere un'ottima mezzala, un interno con la possibilità di giocare sotto punta, e poi Francesco ci suggerisce, a mio parere davanti gioca il Fesch, giusto per far capire Sandro dove davvero le soluzioni sulla carta non mancano a Gilardino davanti, che giochi a due, che giochi uno più due, insomma diventa davvero interessante capire come giocare, come ha detto giustamente Sandro, anche a gara in corso poter avere la possibilità di cambiare il sistema di gioco. E uno che insomma il sistema di gioco se ne intendeva è Cesare Prandelli. Allora chiudiamo con un piccolo Marcord. Oggi una bellissima intervista di Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma allo scopritore, possiamo così dire, di Alberto Gilardino, colui che lo lanciò in Serie A nel Parma, prima da prima riserva di Adriano Mutu, poi dopo la partenza di entrambi, soprattutto del brasiliano, insomma fiducia totale a Gilardino che insomma lo ripagò a suon di gol. Allora ti chiedo come l'hai sentito Prandelli, insomma fa piacere che i suoi allievi stiano crescendo e seguendo le sue orme.
20: Sì, diciamo che ieri parlando con Prandelli ha confermato di fatto quella che è la sensazione quando si parla anche con Gilardino, cioè che lui è un predestinato fin da quando faceva il calciatore. Diceva appunto che quando al giovedì non faceva gol, che per lui era l'unica occasione, soprattutto all'inizio, visto che non giocava, era molto dispiaciuto ed abbacchiato. e praticamente questa sua forza interiore e questa sua caparbietà deve essere trasportata anche nel suo essere allenatore, anche se poi Prandelli alla fine proprio ha detto non saprei che consiglio dargli se non quello di essere se stesso, perché è un giocatore che è una persona che è completa in tutti i suoi aspetti, soprattutto l'umiltà, la capacità d'ascolto, eccetera. Lui adesso deve proprio esercitare queste doti nel conoscere la squadra e nel come dire, e nello starle vicino cercando di farle diventare una squadra compatta. In fondo, se vogliamo, è stata un po' anche la forza di questa l'anno scorso, no? Se vi ricordate quell'ultima giornata sotto la curva nord, al Tardini, c'era veramente un sistema, tra virgolette, compatto che festeggiava. Ecco, credo che l'obiettivo di Girardino sia lo stesso. Naturalmente adesso siamo all'inizio, bisognerà aspettare l'ultima giornata per sperare di vedere le stesse scene. Però io credo che l'inizio sia quello giusto e Girardino, come dire, abbia ereditato una patata bollente, ma allo stesso tempo secondo me può scrivere un altro pezzo di storia dopo quello che ha scritto da calciatore, spero almeno.
11: Eh sì, vedremo cosa riuscirà a combinare Girardino sulla panchina del Parma. Nel frattempo, grazie a Sandro Piovani, ti leggeremo domani sulla Gazzetta per le formazioni, la conferenza di Girardino, e poi domenica con i servizi da San Siro, cronaca, pagelle e quant'altro. Grazie Sandro, buon lavoro.
20: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
11: Grazie a Sandro Piovani. Noi ora siamo pronti per andare in pubblicità.
3: Palla in tribuna.
21: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
22: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
23: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
3: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
11: Seconda parte di Palla in tribuna. Ricordiamo tra l'altro, per chi ama le statistiche, oggi c'è un bel articolo sulla Gazzetta di Parma che Alberto

0: Sì, assolutamente. Nel momento in cui utilizzerò giocatori con quelle caratteristiche, devono dare alla squadra quel tipo di corsa, quel tipo di atteggiamento, quel tipo di anche spregiudicatezza nel modo di attaccare, di arrivare dentro l'area di rigore, quindi corse per essere decisivi. Giovanni è un giocatore che ha nelle corde questi tipi di caratteristiche e ci ho parlato, stiamo lavorando, secondo me è un giocatore giocatore importante per questa squadra, come ce ne sono tantissimi, e che deve veramente ritrovare quel tipo di attitudine perché ce l'ha nelle sue corde, ma sono sicuro che le ritroverà velocemente.
1: Salve, mister Francesco Servino,
0: Ciao, Giovanni.
1: parmalei.com. Io volevo chiederle innanzitutto come sta Bernabé e se vede la possibilità che possa giocare insieme a Lontani, non per forza domani, ma diciamo nel proseguo della stagione, se vede questi due giocatori anche in base alle caratteristiche ci sono gli altri, che hanno gli altri, se possono convivere insieme in campo. Grazie.
0: È naturale che giocatori di qualità possono assolutamente coesistere. Sia Berna che Simone sono due giocatori che hanno quel tipo di caratteristiche, che hanno quel tipo di qualità. Berna rientra da un piccolo problemino, quindi adesso è da diversi giorni che si allena con la squadra. Farò delle valutazioni anche per lui per dargli un po' di minutaggio anche nella partita di domani, in base a come andrà la partita, senza rischiare nulla. Però è un giocatore naturalmente che può giocare da play, può giocare da interno in mezzo al campo, può fare tutti i ruoli secondo me per le sue caratteristiche. È un giocatore talmente talentuoso. Simone è un giocatore con una caratteristica specifica che può diventare una grande, secondo me, mezzala, un grande interno di centrocampo che poi va a lavorare tra le linee, sotto le due punte, sotto o sotto un attaccante. Ecco, quindi queste sono le caratteristiche di questi due giocatori. Quindi, quando si hanno in squadra queste tipologie di giocatori, deve essere proprio bravo l'allenatore nel far coesistere tutta l'organizzazione, per poterli fare giocare e farli esprimere al massimo.
2: Le ultime due.
3: Sì, mister, io volevo tornare un po' su Gilardino, perché è stata una settimana. Sono stati 9 giorni, lei quando è arrivato ha spiegato quelle che erano le sue emozioni, però come diceva prima Sandro, come sta Alberto Gilardino, perché si sono aperti veramente tantissimi cassetti da cui sono uscite foto, ricordi, interviste, ha parlato Prandelli, ha parlato Morfeo, insomma, che 9 giorni sono stati, ecco, a livello personale.
0: Sono stati 9 giorni intensi. Ho dormito poco, veramente, magari si vede anche, ho dormito veramente poco, ma perché comunque ci sono state tantissime cose da fare, però con grande entusiasmo è bello, perché poi quando si rientra, adesso erano tanti mesi che ero fuori e quindi uno ci si aggiorna. Studia, guarda partite, però poi l'odore dell'erba, il campo, il contatto con la squadra, con i giocatori, i colloqui, le riunioni, l'organizzare gli allenamenti, l'organizzare quello è una cosa che proprio ti manca, è una cosa che ce l'hai proprio dentro, ecco. Quindi sono felice che c'è stata questa grande possibilità. Rinnovo i ringraziamenti per la grande opportunità che mi ha dato la società, quindi in tutti i dirigenti. E ringrazio i miei ex allenatori, i miei ex compagni che hanno parlato in quel modo, ecco, nei miei confronti. E vuol dire che, oltre a livello calcistico, quello che sono state le nostre esperienze che abbiamo condiviso nel passato, però ho lasciato anche qualcosa a loro a livello morale, a livello umano, a livello di persone. Credo che questa sia la soddisfazione più grande. Parlavamo del mister, di Prandelli, di Mimmo e di tanti altri. Ho visto interviste anche di Nevio, di Scala. Sono tutte cose che mi gratificano, mi fanno piacere. Però adesso tra 24 ore si scende in campo, quindi la testa sarà fissa su questo obiettivo.
4: Un po' mi dispiace spezzare questo romanticismo che sai che mi piace, quindi. Però ti chiedo un'altra cosa che è la difesa, perché qualche problemino c'è, Del Prato è rientrato da poco, Ndiaye ha beccato una botta in allenamento, è stato fermo un po', Drobnić aveva una mano acciaccata, c'hai

0: sapete tutto, cioè, quindi
1: no, però non volevo sapere,
0: devo rispondere.
1: Se era tutto a posto per le tue idee.
0: Sì, è vero. Allora, Ndiaye ha avuto un contrasto di gioco in allenamento, lo valutiamo oggi. Era dolente nei giorni scorsi, ma ci auguriamo e speriamo di poterlo recuperare, ma per la partita di domani lo valuteremo comunque oggi. Dominic, lui si è allenato regolarmente, solo all'inizio della settimana scorsa con un tutore, e poi da questa settimana ha fatto tutti gli allenamenti. Enrico è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente, sta bene. E tutti gli altri stanno bene, come dicevo è rientrato Sasha Priski da nazionale dove ha giocato 93 minuti, quindi le valutazioni anche tra ieri e nel pomeriggio di oggi saranno fatte in questa direzione di valutare le condizioni dei ragazzi.
2: Palla in tribuna.
3: E questa era la seconda parte dell'intervista della conferenza stampa di Alberto Gilardino. Insomma, non ha dato troppe indicazioni di formazione, da valutare soprattutto le condizioni di Bricchi, perché insomma ha giocato tutte e quattro le partite, tre da subentrante, una da titolare, l'ultima 93 minuti con la nazionale svizzera, e potrebbe partire dalla panchina. Vedremo se poi ci sarà Ndiaye, quindi a quel punto Del Prato potrebbe giocare esterno a tutta fascia, al contrario Del Prato in difesa, e poi insomma lì a centrocampo bisognerà chiedere poi a Bricchi eventualmente di farli straordinari. Allora leggo il messaggio di Chico: il Gila metterà solo Romero come punta, Lontani lo metterà sulla tre quarti o a centrocampo, mi sembra di aver capito, credo che non metterà solo tre centrocampisti, ne metterà quattro. Per contrastare l'Inter ne servirebbero tanti giocatori che possono fare, come si dice, della legna in mezzo al campo. Eccolo qua il grande portiere Marco, questo è Davidone. Ciao Davidone: per la partita con l'Inter sono combattuto, al fantacalcio infatti in attacco Lautaro e più Esposito oltre ad Akanji, ma anche Corvi, Bricchi, Keita, Troilo, Nicolussi, Frigan. Vagamente tifoso del Parma, dalle scelte che hai fatto a inizio stagione. Secondo te come mi devo comportare? Giriamo la domanda al nostro secondo ospite, che è tifosissimo crociato nonché collaboratore della Gazzetta di Parma, Pietro Ferrari. Ciao Pietro.
4: Ciao Marco, ciao ragazzi.
3: Allora, Lautaro e più Esposito li mette, anche se poi dovremmo partire dalla panchina, però insomma diventa complicato. Nel Parma Corvi, Bricchi, Keita, Troilo, Nicolussi, Frigan. Qui è difficile sceglierne uno da mettere, perché insomma Corvi a rischio malus, Keita pochi bonus, ma forse Troilo, dai, diamo fiducia a Troilo, rischiamo domani. Queste sono le partite che poi a uno come Troilo si esalta in questi palcoscenici. Ricordiamo che lui poi al Meazza ha già segnato nel febbraio di quest'anno, proprio al Milan, nella vittoria per 1-0 a San Siro.
4: Sì, no, Troilo è un lottatore, tra l'altro con tutti i dubbi che ci siano di formazione uno dei pochi che siamo sicuri giocherà, perché tra giocatori acciaccati, il modulo, che adesso Marco mi correggerai, ma penso sarà una difesa 3,
3: sì.
4: In attacco verrà schierata la coppia che ha giocato in amichevole, il Feji Romero giocherà sicuramente, è in forse Lontani, io personalmente capisco che poi ci sono delle necessità di modulo, ma lo farei giocare sempre, anche perché è stato davvero uno dei più decisivi, quello che ha tentato la giocata tutte le partite, anche quello in cui è subentrato, quindi però magari Gilardino lo vuole fare entrare dalla panchina. Per il fantacalcio non lo so, speriamo che la squadra lotti e di avere un po' di fortuna, perché l'Inter, anche se farà un po' di turnover, è veramente una squadra di un'altra categoria, purtroppo per noi.
3: Ecco, ti chiedo, c'è sempre di solito una risposta. L'altro giorno diceva Matteo Ferrari, intervistato sulla Gazzetta di Parma, ex compagno di Gilardino qui in Emilia, parlava che insomma quando si cambia allenatore c'è una risposta quasi automatica da parte dei calciatori che vogliono dimostrare il loro valore al nuovo tecnico e anche alla piazza. Ti aspetti domani comunque un Parma che combatte al netto del risultato, che insomma chiaramente per fare risultato con l'Inter sappiamo che non basta solo lottare e combattere su tutti i palloni, ma serve veramente la prestazione perfetta, che loro siano in una giornata non troppo brillante. Però ti aspetti per la prima di Gilardino anche una risposta del Parma, detto che poi l'ultimo Parma ce lo siamo dimenticati, ma la sua partita l'ha vinta col Genoa, sembra passata una vita fa, ma insomma dati alla mano, il Parma i tre punti, gli unici tre punti del suo campionato come vittoria, l'ha portata a casa proprio nell'ultima giornata col Genoa. Però ti aspetti qualcosa, una reazione, una risposta, una scossa, qualcosa di diverso, di più combattivo da parte della squadra domani?
4: Sì, beh, hai fatto bene a sottolineare che l'ultima partita prima della pausa c'era ancora mister questo e l'abbiamo vinta, poi l'abbiamo vinta con due gol meravigliosi, con un atteggiamento discreto, ma non con una partita sicuramente eccezionale, ecco. Poi la società ha fatto le sue valutazioni, adesso è già arrivato Alberto Gilardino. Sono d'accordo quando si dice che anche col nuovo allenatore sicuramente gli stimoli non mancano, mi auguro che non manchino ai ragazzi. C'è da capire più che altro, perché difensivamente questa c'era sempre, quasi sempre durante le settimane, anche come atteggiamento e come compattezza, infatti la salvezza è nata l'anno scorso anche su questo. Io con Gilardino, se la società l'ha chiamato per questo, poi dovremmo valutare, io penso che i tifosi si aspettino anche un miglioramento offensivo, che però non è automatico, quindi io l'atteggiamento mi auguro che rimanga ancora più compatto di quello visto col Genoa prima della pausa. Sì, vedremo che cosa riuscirà a proporre Gilardino, che nella sua ultima avventura è stata il Pisa, col Pisa c'era un ottimo atteggiamento ma non c'erano la qualità della rosa per proporre chissà che tipo di calcio, quindi quello resta per me in questo momento. Gilardino è ancora un allenatore tra virgolette giovane, per me resta un mistero capire come farà giocare la squadra lì davanti, ecco. Quindi però l'atteggiamento me l'aspetto sì, grintoso, me lo auguro, se no va a finire male, ecco.
3: Sì, e poi ti chiedo ovviamente da tifoso come hai accolto, come ha accolto la curva, possiamo dire così, visto che insomma tu curi anche una rubrica apprezzatissima tutti i lunedì dopo le partite casalinghe del Parma, intervistando appunto i tifosi all'uscita dallo stadio, come ha accolto il ritorno di Alberto Gilardino, perché insomma non so, sono passate poche giornate, 5 giornate, la società è stata abbastanza diretta nell'andare su Alberto Gilardino, reputandolo evidentemente poi in grado di poter dare qualcosa di più al Parma rispetto a quanto fatto da Carlos Cuesta, quindi al netto del cambio di Cuesta, di cui insomma si è diffusamente parlato in queste settimane, ti chiedo proprio sull'arrivo di Gilardino, sia come passato da ex calciatore del Parma, apprezzatissimo, dalla piazza negli anni anche insomma Parmalat e quant'altro, da bomber implacabile sotto porta, 56 gol in 3 stagioni a Parma, a proprio come allenatore emergente in Serie A che viene da 2 esperienze tra Genoa e Pisa, è che insomma chissà che non possa essere davvero lui l'uomo in più del Parma in questa stagione.
4: Io sono rimasto un po' spiazzato, come sentendo un po' i nostri tifosi quotidianamente, ho visto anche i tifosi un po' perplessi, non tanto per la scelta di Gilardino, che è un allenatore che può mostrare ancora tanto, come dicevi tu, citavi le sue scorse esperienze, non è solo uno che conosce la piazza, ma è una persona comunque che si vede dalla grande umiltà, e questa la può dare al gruppo. Noi auguriamo che tutto il gruppo abbia una crescita, che la società lo faccia lavorare con serenità, e su questo non ho dubbi. Sulla scelta di cambiare allenatore, Mister Questa cosa ci ha salvato con dei netti difetti, quelli offensivi, infatti forse siamo riusciti a fare qualche punto e qualche gol in più quando è arrivato Strefezza con le sue giocate, ma non solo, però l'atteggiamento è stato sempre ottimo, e anche dal punto di vista comunicativo era un allenatore molto preparato. Sento anche tanti tifosi che per il bene del Parma vorrebbero comunque una guida tecnica che, oltre che un'analisi che va un po' oltre i risultati, cioè far allenare un allenatore per magari per anni, con un progetto a lungo termine. È chiaro che io la mia unica speranza è che una società come quella del Parma non si faccia prendere un po' dai momenti. Non penso sia stato questo il caso, forse c'erano delle diversità, delle differenze di opinione tra il mister e la dirigenza. Di certo la vittoria col Genoa era una vittoria, non è che questo doveva cambiare il discorso sul salutare questo oppure no. Io mi chiedo solo questo: siamo pronti a far lavorare Gilardino, o anche lui dopo 3-4 partite che la squadra va così così inizia a essere messa in discussione anche lui? Facciamolo lavorare, mister questa non l'avrei cambiato in questo momento della stagione, onestamente, soprattutto dopo che l'ambiente si era un po' ricompattato, con una vittoria magari meritata ma anche un po' fortunosa per le giocate. Vedo l'ambiente carico, ancora carico, grande fiducia, cioè nessuno si lamenta di Gilardino. La scelta ha lasciato un po' molti tifosi a bocca aperta, perché si sentiva forse che non c'era più lo stesso film dell'anno scorso tra questa e la dirigenza, da lì a salutarlo dopo una vittoria prima della sosta, 4 punti, la salvezza dell'anno scorso, pur con tutti i problemi che la squadra stava mostrando in campo, ci ha lasciato un po' interdetti. L'augurio che la mossa sia stata giusta. Sulla carta adesso lascia un po' di perplessità, ma vedremo
3: già da domani a San Siro. Nel frattempo ringraziamo il super tifoso crociato Pietro Ferrari. Alla prossima, Pietro, ti leggeremo sulla Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
4: Grazie a voi, a ciao. Presto ragazzi, ciao. Grazie.
3: Tanto leggo volentieri un messaggio del nostro amico Andrea Cagnin. Grande Cagno, bello avere un allenatore che è stato amato a Parma come giocatore, ho fiducia in lui e credo andando controcorrente che a rosa completa il Parma abbia qualità. Ci sentiamo a maggio, speriamo davvero sia un messaggio ben augurante. Noi però siamo prontissimi per tornare in pubblicità.
2: Palla in tribuna.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
8: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
3: Terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-920-0170. Ricordiamo domani il doppio appuntamento su questi canali, su queste frequenze. Allora, dalle 17.45 Radio Cronaca in diretta in esclusiva su Radio Parma di Inter Parma. Poi a partire dalle ore 20 su 12 TV Parma una nuova puntata di Calcio e Calcio diretta live con commenti e interviste, tutti i protagonisti da San Siro. Qui doppio appuntamento 17.45 Radio Cronaca in diretta in esclusiva su Radio Parma e poi alle 20 appunto Calcio e Calcio diretta live con le prime diciamo sensazioni a caldo dopo Inter Parma. E chi è già lì nei dintorni, vediamo se ci dà un po' le ultime sull'ambiente che si respira da quelle parti. Abbiamo Paolo De Gregorio. Ciao Paolo, ben ritrovato.
9: Ciao Marco, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
3: Ma sai che io alla vigilia delle partite che giochiamo a Milano ti devo sempre coinvolgere, perché insomma sei proprio lì dove tra l'altro debutterà un grande ex bomber crociato come Alberto Gilardino, quindi una partita che insomma qualche lacrimuccia potrebbe strapparcela, ma pensiamo al presente. Allora ti giro subito la domanda del nostro amico Davidone, che mi chiede: El Fej Romero oppure Touré Romero? Aggiungo che insomma, sentendo anche quanto prima ha detto Sandro Piovani, aggiunge nel mazzo anche l'ipotesi di Frigan o Lontani accanto a Romero, quindi insomma Romero inamovibile. Chi vedi bene al suo fianco?
9: Allora Marco, io sinceramente ho sempre pensato che fosse Touré quello più indicato a giocare assieme a Romero in coppia, ma non perché per una particolare come dire convinzione legata anche alle conoscenze, così, però dicevo mi sembrava una seconda punta che una prima punta quando l'abbiamo visto giocare all'inizio, per cui io credevo che questa potesse essere la soluzione. In questo momento qua, vedendoli un po' giocare, credo che però Lontani abbia forse più chance ancora di fare il partner di Romero.
3: Eh sì, quindi insomma sei stato chiarissimo. Invece dimmi un po' il tuo centrocampo ideale, perché insomma è stata una sosta un po' particolare. Nicolussi Caviglia fuori, Bernabé appena rientrato, Sierra e Keita in nazionale, quindi Gilardino ha ritrovato il suo centrocampo quasi titolare solo nelle ultime due sedute. E allora chi ti aspetti a San Siro e invece chi ti aspetti nel trio ideale di Gilardino? ammesso e non concesso che si giochi appunto col 3-5-2 o 5-3-2 che dir si voglia, insomma, chi potrebbe essere la composizione ideale della linea mediana in casa Parma?
9: Ma allora, secondo me, io ti dico, sia quella che vorrei vedere domani sera, anche se so che è appena reduce da un infortunio Bernabé, ma è quella che vorrei vedere sempre. Io comunque punterei molto su Keita, Bernabé e Fabian, per tanti motivi, perché mi sembra che abbiano tre caratteristiche, sono giocatori con caratteristiche complementari, per cui credo che possa essere un trio comunque anche futuribile, anche se domani magari Bernabé avrà un'autonomia un po' ridotta da quello che mi risulta, sentendo le cose ovviamente che vengono poi diramate.
3: Eh sì, tra l'altro Davidone ci chiede: il Fesh come sponda di Romero non vi piace? No, in amichevole devo essere onesto, ero presente a Parmentella, che insomma ha dato indicazioni, no, quelle che per quello che possono valere, indicazioni di un amichevole durante la sosta con 13 giocatori indisponibili. Però il Fesh effettivamente non è il classico attaccante solo d'area, ma è un attaccante che si muove molto. Io personalmente non lo vedrei male, lo vedo più magari in quelle partite casalinghe dove la partita non si sblocca e ti serve un attaccante di stazza che possa padroneggiare in area. Però insomma, a San Siro potrebbe non essere una bruttissima idea, però insomma, bisogna un po' capire le condizioni insomma, di tutti gli attaccanti. Lontani è rientrato in settimana, Touré ha dimostrato anche con l'Entello non essere in formissimo, però anche il Fesh si candida. Insomma, una volta che si cambia allenatore, c'è anche te Paolo, poi le gerarchie si azzerano.
9: Sì, soprattutto perché credo che entrambi, sia il Fesh che Romero, cioè bazzichino un po' le stesse zolle del campo, sì. Per cui secondo me un po' si potrebbero pestare i piedi. Tu dicevi appunto dell'amichevole con l'Entella, io non so quanto sia stata indicativa proprio come prova voluta, cercata, oppure anche perché mancavano comunque degli attaccanti, però anche è vero che poi c'erano di scorta, c'era Touré, se non è partito lui probabilmente li ha provati anche per vedere la compatibilità. Io sono un po' della tua idea, io li metterei sempre magari a partita in corso, quando devi anche un po' recuperare un risultato e butti magari dei palloni, più dei palloni in mezzo, mentre con Romero te la devi giocare più palla a terra ovviamente.
3: Eh sì, questa potrebbe essere un'idea. E poi ovviamente insomma, io ti chiedo, il violino che torna a suonare a Parma adesso al Tardini tra 10 giorni, quando si giocherà a Parma-Torino, però da domani tornerà a suonare a San Siro, insomma, che effetto ti fa da tifoso, possiamo dire ormai storico del Parma, il ritorno di Alberto Giardino in un'altra veste?
9: Guarda, tra l'altro mi legano a lui dei ricordi comunque personali, dove comunque riuscivo a venire spesso il Tardini, vedere le partite e andare anche a qualche trasferta, e lui, devo dire la verità, mi ha dato parecchie soddisfazioni in quel senso, per cui dal punto di vista affettivo sono sicuramente molto molto contento del suo ritorno a Parma, e soprattutto adesso mi aspetto magari qualcosa di diverso da quello che abbiamo potuto vedere nell'ultimo anno e mezzo con questa, che comunque credo che dal punto di vista dei risultati abbia fatto davvero tanto. Ecco, dal punto di vista del gioco magari appunto, ecco, mi aspetto qualcosa di diverso.
3: Bravo, infatti è la prima volta che possiamo parlare dopo il ribaltone in casa Parma, favorevole o meno a questa decisione che comunque ha diviso la tifoseria?
9: Allora, innanzitutto sorpreso, nel senso che comunque pensavo, parlavo anche con mio fratello, che anche lui è un grande tifoso del Parma, prima della partita col Genoa, dicevamo, ma mi sa che anche un pareggio non salva questa. Poi Parma vince in qualche modo. Devo essere sincero, non conoscendo i motivi, credo che sia qualcosa di diverso ovviamente rispetto ai risultati, perché parlano per lui in questo momento a favore di questa. Probabilmente è successo qualcos'altro. E se dovevo, quando hanno iniziato a girare un po' le voci sui vari eventuali, come dire, allenatori in sostituzione, io speravo proprio in Gilardino, perché proprio per un discorso anche un po' legato all'affetto, ma non solo, secondo me è un ragazzo che comunque ha molta ambizione e credo che comunque possa far bene. Mi sembra una persona preparata, intelligente e anche dal carattere giusto per poter fare l'allenatore. Questo ti dico come impressione, ovviamente non conoscendolo non posso avventurarmi in giudizi troppo espliciti, ecco.
3: Ecco, poi vedremo insomma se in questa sosta Gilardino ha potuto comunque lavorare con gran parte della rosa a disposizione, magari già domani a San Siro si vede qualcosa di diverso. Ecco, lui comunque l'intenzione di provare a cambiare qualcosa ce l'ha, la parola cambiamenti la sta utilizzando nelle sue prime due conferenze. Sì, non dobbiamo aspettarci stravolgimenti, serve tempo, purtroppo è un mantra che ci ripetiamo da ormai da anni, soprattutto quando hai a disposizione una cosa giovane, però se non altro è un allenatore che insomma ha delle idee, cioè ha veramente la sensazione o l'intenzione di voler proporre qualcosa di diverso, mettiamola così.
9: Certo, certo. Anche perché comunque se per alcune visioni del calcio il risultato è tutto, io credo che comunque uno dei problemi legati a questa era comunque, io per esempio l'anno scorso sono riuscito a vedere solo una partita al Tardini e al Tardini ho beccato forse la peggiore, che è stato Parma Cremonese 0-2, ecco. E ti dico al 70esimo ho lasciato lo stadio proprio, ma non tanto per il risultato in sé, ma proprio per come è maturata la partita, non si vedeva nulla, quindi dicevo ma è una squadra che in quel momento lì mi dava veramente da pensare per potersi salvare, in realtà poi i risultati li ha fatti. E quindi sai, io credo che il cambiamento a cui ti riferivi anche tu e che forse si riferisce Gilardino debba essere un po' in quel senso lì, anche se purtroppo o per fortuna tante volte si è legati prettamente ai risultati. Io spero che già da domani, visto che è una partita sulla carta abbastanza, anzi togliamola abbastanza, proibitiva, non si vengano subito a spendere dei giudizi negativi sull'allenatore, perché tante volte si fa troppo in fretta a bollare con una partita sia giocatori che allenatori.
3: Da Alberto Gilardino a Paolo De Gregorio, perché ci devi dare le date dei tuoi prossimi spettacoli, verrai anche a Parma?
9: Sì, noi saremo a Parma nell'ultima o penultima domenica di febbraio del 2027 con la nostra commedia Chi è più fortunato di me, sempre a favore di Annic, che con cui abbiamo stretto questo sodalizio che per il quinto anno appunto ci porterà ancora a calcare un palcoscenico lì a Parma. Non sappiamo ancora dove come teatro, però comunque siamo certi che Anmi ci saprà trovare la collocazione ideale per poterci far recitare, e speriamo noi di poter regalare un bel pomeriggio a chi ci verrà a vedere e soprattutto a sostenere l'associazione.
3: E allora, in attesa del tuo spettacolo, cerchiamo di portare fortuna al Parma da Inzago a San Siro, non c'è tanto, insomma, speriamo davvero che domani il Parma possa fare una grande prova. Ciao Paolo, grazie per stato con noi.
9: Grazie a te Marco, grazie a tutti.
3: Ciao. Buona giornata a Paolo De Gregorio. Ricordiamo, Radio Cronaca esclusiva domani alle 17.45 qui su Radio Parma, poi a partire dalle 20 su 12 TV Parma, calcio e calcio diretta live con commenti e interviste da San Siro. Siamo arrivati davvero in conclusione, invece con Palla in Tribuna noi ci ritroviamo lunedì poco dopo le 14. Ciao, buon proseguimento di giornata.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
10: L'ora esatta è offerta da...
11: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
10: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
12: Sono le 15:01.
13: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
14: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'ennesimo raggiro, in questo caso i danni di un 41enne parmigiano. Due persone sono state denunciate dai carabinieri, la vittima era stata attirata sul web dalle tante offerte di ricambi per auto da parte di una sedicente ditta di autodemolizioni. Affare fatto e versamento di 200 euro, poi l'amara sorpresa. I truffatori però sono stati individuati, sono due italiani di 46 e 59 anni. Ancora la cronaca con il pomeriggio ad alta tensione, quello di ieri a Parma. Due ventenni egiziani hanno dormito su un autobus, hanno inveito contro gli agenti e poi hanno tentato di rubare una bicicletta. Poi la rissa pomeridiana con un altro giovane tunisino. I tre feriti sono stati quindi fermati dalla polizia. L'episodio riaccende il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza da parte dell'amministrazione comunale, spiega Maria Federico Ubaldi del Movimento Civico Chi Ama Parma. La sanità, da lunedì parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda OSL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata d'ingresso libero. 25 anni dopo i fatti di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli che inaugurerà alle 21 appunto la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A, stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione invece Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, Bernabei e Lontani possono coesistere, ha detto il nuovo allenatore. E per il podismo è stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 i partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma e una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record con atleti provenienti da oltre 20 paesi e la partenza dal Parco della Cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
13: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
11: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
10: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
15: Faccio occhiali Vision.
16: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
17: 18esimo Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18esimo Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
18: Notizie dall'AUSL di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'AUSL. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.
10: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.
14: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
19: Ultimo newsroom della settimana, buon pomeriggio, è venerdì ed è il 9 di ottobre, 7 minuti dopo le 3 e stiamo insieme fino alle 5, con un po' di chiacchiere, un po' di compleanni, un po' di novità, ne abbiamo. Insieme quindi tramite varie opzioni, la radio che è il primo strumento che abbiamo imparato ad utilizzare sui 102-104 in FM. oppure la tecnologia ci offre altre opzioni. Dal sito www.radioparma.it c'è cioè l'opzione diretta, ci cliccate sopra e ci sentite. E poi l'ultima nata, la più tecnologica, la app 12 TV Parma Radio Parma, che potete scaricare gratuitamente da tutti i device, da tutti gli store, e lì c'è l'opzione Radio Parma, c'è proprio il bollino, eh. Ci potete vedere e sentire anche, no, vedere no, per vostra fortuna no, solo sentire. Intanto cominciamo con i New Dead, beh, penso che stiamo ascoltando ancora a lungo, eh. Si chiama Everything I Wanted.

Le grandi speranze, High Hopes, Role Model, è una delle novità di queste ultime settimane, bella dinoccolata, un po' con parecchie citazioni al glam rock degli anni 70. Allora, cominciamo con i compleanni, cominciamo dall'Italia, perché oggi compie, allora fammi vedere, 53 anni, Michele Salvemini. Voi direte, chi è Michele Salvemini? Io non mi ricordo. È nato a Molfetta, in provincia di Bari, nel 1973, e tutti lo conosciamo come Caparezza, cantautore e rapper. E poi è nata anche una grande signora della musica italiana, a Roma, nel 1955. Compie oggi 71 anni, tra l'altro possiamo dirlo, una grande amica della nostra radio. Buon compleanno a Grazia Di Michele, che riascoltiamo con un suo pezzo del 1996, Solo i pazzi sanno amare. Tanti auguri.

0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Orange County, Loving is Easy. Oh, c'è un compleanno di famiglia da festeggiare. Sì, sì, sì. Vabbè, insomma, tutti sapete che oggi dovremmo festeggiare, se non se ne fosse andato tragicamente, il compleanno di John Lennon, che è nato oggi, nacque oggi a Liverpool nel 1940, sarebbero 86 anni per lui. Ma nel contempo è anche il compleanno del suo secondo figlio, ovvero Sean Lennon, che nacque proprio nel compleanno, nel giorno del compleanno, 35esimo compleanno del papà. All'epoca, nel 75, John Lennon compiva 35 anni. Facciamogli gli auguri a Sean Lennon, che tra l'altro è anche un grande musicista e un attore, perché ha partecipato anche a Men in Black, venne scelto per un piccolo ruolo. Suona tutto, è un po' l'istrumentista, recita, scrive e ogni tanto pubblica qualche album. Oggi Sean Lennon, nato a New York il 9 ottobre del 1975, compie 51 anni e ce lo riascoltiamo con questo pezzo che arriva dal suo album di 20 anni fa, era il 2006 esattamente. Poi arriveranno le notizie, ma intanto tanti auguri a Sean Lennon, Dead Meat.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
1: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto

0: Uno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
1: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
0: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

il primo grandissimo singolo di Niccolò Fabi. L'anno prossimo c'è da festeggiare, sarà cifra tonda. Era il 1997 quando arrivò a noi con questa canzone deliziosa, si intitola Dica. E andiamo ancora più indietro, andiamo indietro di 20 anni per fare gli auguri di compleanno, l'ultimo compleanno che festeggiamo oggi, a Clyde Jackson Browne, che è nato non negli Stati Uniti come si potrebbe pensare, ma è nato a Heidelberg in Germania, un cantautore musicista meraviglioso, nato nel 1948, quindi insomma vanno avanti anche per lui gli anni, oggi ne compie 78, noi ce lo riascoltiamo dal 1977 appunto, questa è la sua Running on Empty.

anni 80, Clive Griffin, Be There, un bel vocione black, però lui era bianchissimo, anzi forse era proprio con i capelli rossi, le lentiggini, era tutt'altro quello che potevi immaginare semplicemente ascoltando la voce che associavi comunque a, ai cantanti di colore che notoriamente sono molto potenti e molto avvolgenti. Oh, allora restiamo in Inghilterra perché parliamo di Paul McCartney, che ha pubblicato, lo sapete, ne avevamo già dato annuncio, 3 nuove canzoni che ha recuperato dalle session di The Boys of Dungeon Lane, l'ultimo album. Adesso sono disponibili in una nuova edizione ampliata del disco, ma le trovate anche su YouTube se le volete ascoltare. Sono City Fox, One Night Stand e Chelsea Boots. Sono brani realizzati durante le lavorazioni dell'album insieme al produttore Andrew Watt, ma non erano state incluse nella versione originale che conta 14 tracce. Io dico sempre, se non le hai incluse subito, un motivo ci sarà. E se ascoltate le canzoni, in effetti un motivo c'è. Ma una delle cose curiose è che la copertina della nuova edizione di The Boys of Dungeon Lane è stata arricchita, sono spuntati i Beatles. Sì. Poi c'è la rivisitazione di Home to Us, il duetto con Ringo Starr, c'è il flip mix, è stato chiamato così, le parti vocali dei due, cioè di John e di Paul e di Ringo, sono state invertite e le 4 tracce aggiuntive in tutto sono state inserite in coda all'album. Una nuova copertina, dicevamo, che riporta al periodo Beatles, l'immagine originale caratterizzata da uno sfondo bianco è stata sostituita da un collage realizzato dall'artista Kate Gibb, che ha utilizzato circa 100 fotografie provenienti dall'archivio personale di McCartney. Ci sono immagini storiche dei Fab Four insieme a fotografie che ritraggono McCartney durante l'infanzia e la giovinezza. Stavo guardando la copertina, la stavo allargando, in effetti c'è qualche foto che non ho mai visto, tutte le altre ce le ho un po' come le figurine, no? cielo. Noi invece da The Boys of Dungeon Lane stiamo ascoltando ultimamente questo pezzo carinissimo, Ripples in a Bond.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'ennesimo raggiro, in questo caso i danni di un 41enne parmigiano. Due persone sono state denunciate dai carabinieri, la vittima era stata attirata sul web dalle tante offerte di ricambi per auto da parte di una sedicente ditta di autodemolizioni. Affare fatto e versamento di 200 euro, poi l'amara sorpresa. I truffatori però sono stati individuati, sono due italiani di 46 e 59 anni. Ancora la cronaca con il pomeriggio ad alta tensione, quello di ieri a Parma. Due ventenni egiziani hanno dormito su un autobus, hanno inveito contro gli agenti e poi hanno tentato di rubare una bicicletta. Poi la rissa pomeridiana con un altro giovane tunisino. I tre feriti sono stati quindi fermati dalla polizia. L'episodio riaccende il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza da parte dell'amministrazione comunale, spiega Maria Federico Ubaldi del Movimento Civico Chi Ama Parma. La sanità, da lunedì parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la cosomministrazione con i vaccini anti-Covid e antipneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda OSL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata di ingresso libero. 25 anni dopo i fatti di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli che inaugurerà alle 21 appunto la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione invece Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, Bernabei e Lontani possono coesistere, ha detto il nuovo allenatore. E per il podismo è stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 i partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma e una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record con atleti provenienti da oltre 20 paesi e la partenza dal Parco della Cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati.
0: A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
8: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lally Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.

quando ascoltiamo questa canzone ci viene in mente automaticamente, anzi no, appare improvvisamente una lingua di sabbia bianca, acque cristalline e una palma. Alive, Georgia Smith. Sì, la musica ha anche questo potere. Ben ritrovati. Seconda ora di Newsroom, sono passati 13 minuti dopo le 4 del nostro venerdì pomeriggio e insomma, a quanto pare è proprio vero, Michael Stipe aveva promesso entro la fine del 2026 il suo album solista e lui dice che è quasi finito. Ha parlato diffusamente di questo in un podcast con Monica Lewinsky. Ma Monica Lewinsky è diventata una podcaster? Non lo sapevo. Insomma, sì, adesso la storia di Monica Lewinsky magari ve la ricordate, insomma, diciamo che a causa sua un presidente degli Stati Uniti è andato in guai molto seri. Comunque ci fermiamo qui. Michael Stipe a Monica Lewinsky, poi magari non so, è un'omonima, adesso controllerò, ha fatto ascoltare anche parte di una nuova canzone appena scritta su una traccia di Andrew Watt, ecco che rientra il nome di Andrew Watt, che è anche il produttore dell'ultimo album di Paul McCartney, eccetera eccetera. E parlando della possibile presenza di Peaches e di alcuni brani disco, io lo voglio sentire Michael Stipe che mi fa una canzone disco con le sonorità disco degli anni 70. Questa intanto, giusto per rinfrescarci la memoria, con la sua splendida voce, i Ram, 1991, Losing My Religion.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Sono i Cardinals, Saint Agnes, alle 16.25 qui su Radio Parma. C'è un dibattito che da tempo coinvolge l'industria discografica e riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. C'è da registrare un intervento piuttosto netto di Olivia Rodrigo, che non ha nessuna intenzione di avvalersi del supporto di questa cosa, soprattutto per scrivere o realizzare la propria musica. Ha espresso una posizione sull'impiego di questa tecnologia nel processo creativo durante una recente intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, nel quale ha raccontato comunque di averci provato. Ha sperimentato per curiosità le capacità di ChatGPT insieme al suo storico produttore Dan Nigro. Ha detto: una volta io e Dan ci siamo chiesti quali idee avrebbe potuto proporre ChatGPT per il titolo di una canzone di Olivia Rodrigo, ed erano tutte idee del cazzo, l'ha detto lei. Assolutamente no, non userò mai l'intelligenza artificiale in nessuna delle mie canzoni, però per un titolo volevo vedere quale idea sarebbe venuta fuori, e l'esperimento non è andato a buon fine. Quindi tutto naturale, tutto autentico nella musica di Olivia Rodrigo, salvo le basi che si usano, i computer che si usano per suonare, perché poi alla fine quello un po' di intelligenza artificiale ce l'ha. Questa è una sua canzone del 2021, si chiama Brutal. I'm so

0: start.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
3: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
3: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
2: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Shut Up and Dance, Sophie and the Giants, 16:35. Allora, un po' di novità ci sono da ascoltare insieme. Intanto partiamo da Stockport in Inghilterra, dove si sono formati nel 2013. Sono in 5 e pensate che sono tutti nati nello stesso ospedale, tutti allo Stepping Hill Hospital di Stockport, appunto, città principale della contea del Grande Manchester. Hanno frequentato lo stesso liceo, anche se in periodi diversi, anche perché non hanno proprio tutti la stessa età, però insomma sono praticamente nati e cresciuti insieme. Questo è il loro nuovo singolo, il titolo è un riferimento che non lascia dubbi, naturalmente si chiama The Kardashians, il ritorno dei Blossoms.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

probabilmente la sua canzone più famosa, un altro paio, sì, tra l'altro una, non questa, ma un'altra, Nobody Does It Better, credo fosse dalla colonna sonora di un James Bond, però insomma la meravigliosa Carly Simon ha avuto il grande successo a livello mondiale anche da noi con questa Why, che arriva dal 1982. Un altro pezzo nuovo? Sì, diamo il bentornato a una band che in effetti insomma ci ha abituato a pause, reunion, litigi, ancora pause e poi di nuovo reunion. Comunque tra una storia e l'altra sono in pista dal 1995, arrivano dagli Stati Uniti, sono americanissimi, si chiamano Good Charlotte, Good Charlotte, e c'è un nuovo album all'interno del quale c'è questa canzone in collaborazione con Ziggy Marley, si intitola You Are Good Charlotte.

0: niente. Daylight, il titolo del suo nuovo singolo. Allora, chiudiamo la settimana, chiudiamo anche il nostro newsroom con l'ultimo singolo in ordine di tempo di Mario Biondi. Mario Biondi che sta per tornare a Parma in concerto al Teatro Regio. Saranno 20 anni da This Is What You Are, saranno 20 anni da quello che è stato il suo più grande successo, un album meraviglioso che insomma ricordiamo molto molto bene. E tra l'altro posso anche dirvi che vi regaleremo i biglietti per il concerto di Mario Biondi, ma non solo, ci sono in serbo molte sorprese per la prossima settimana. Comunque chiudiamo con Cocktail Blue, Mario Biondi. Ci diamo appuntamento, per quello che mi riguarda, se volete, domenica con la consueta versione animata di Mythology dalle 18 alle 20 e poi di nuovo con Newsroom lunedì a partire da poco dopo le 15. Però per questa settimana abbiamo finito, buon weekend.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor.
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio a Parma, una serie di controlli mirati per quanto riguarda le aree adiacenti alle scuole lungo via Toscana, che diventano di fatto zone sorvegliate speciali per rispondere ai numerosi episodi di violenze di scarsa sicurezza segnalati da studenti e famiglie. Nel pomeriggio controlli anche in altre zone calde della città, ad esempio il quartiere San Leonardo e la stazione ferroviaria. In campo gli agenti di Parma, Reggio Emilia e Bologna e le unità cinofile. Intanto sono 3 i ventenni stranieri, 2 di origini egiziane e 1 tunisine, fermati per il pomeriggio di violenza di ieri tra il centro storico e il ponte di mezzo. L'episodio ha riacceso anche il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza, spiega Maria Federica Ubaldi del movimento civico Chi ama Parma. La sanità in primo piano, da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata di ingresso libero. 25 anni dopo i fatti del G8 di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli, che inaugurerà appunto alle 21 la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, serve flessibilità, ha detto il nuovo allenatore. Nell'Inter potrebbe essere titolare l'ex crociato Onjon Bonny. E chiudiamo con il podismo. È stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma, una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record, atleti provenienti da oltre 20 paesi, la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: sai, domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti.

0: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi

0: ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio a Parma, una serie di controlli mirati per quanto riguarda le aree adiacenti alle scuole lungo via Toscana, che diventano di fatto zone sorvegliate speciali per rispondere ai numerosi episodi di violenze di scarsa sicurezza segnalati da studenti e famiglie. Nel pomeriggio controlli anche in altre zone calde della città, ad esempio il quartiere San Leonardo e la stazione ferroviaria. In campo gli agenti di Parma, Reggio Emilia e Bologna e le unità cinofile. Intanto sono 3 i ventenni stranieri, 2 di origini egiziane e 1 tunisine, fermati per il pomeriggio di violenza di ieri tra il centro storico e il ponte di mezzo. L'episodio ha riacceso anche il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza, spiega Maria Federica Ubaldi del movimento civico Chi ama Parma. La sanità in primo piano: da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la cosomministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura: si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata di ingresso libero. 25 anni dopo i fatti del G8 di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli, che inaugurerà appunto alle 21 la nuova stagione di prosa. Lo sport: partiamo dal calcio e la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, serve flessibilità, ha detto il nuovo allenatore. Nell'Inter potrebbe essere titolare l'ex crociato Onjon Bonny. E chiudiamo con il podismo: è stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma, una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record, atleti provenienti da oltre 20 paesi, la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1.000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma, in strada San Donato 2A e a Fidenza, in via Corradini 1.
9: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
10: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
9: Quando mi ci porti? È lontano?
10: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
9: E li troviamo anche su Facebook.
11: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
12: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e balzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
1: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio a Parma, una serie di controlli mirati per quanto riguarda le aree adiacenti alle scuole lungo via Toscana, che diventano di fatto zone sorvegliate speciali per rispondere ai numerosi episodi di violenze di scarsa sicurezza segnalati da studenti e famiglie. Nel pomeriggio controlli anche in altre zone calde della città, ad esempio il quartiere San Leonardo e la stazione ferroviaria. In campo gli agenti di Parma, Reggio Emilia e Bologna e le unità cinofile. Intanto sono 3 i ventenni stranieri, 2 di origini egiziane e 1 tunisine, fermati per il pomeriggio di violenza di ieri tra il centro storico e il ponte di mezzo. L'episodio ha riacceso anche il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza, spiega Maria Federica Ubaldi del movimento civico Chi ama Parma. La sanità in primo piano, da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la cosomministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata di ingresso libero. 25 anni dopo i fatti del G8 di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli, che inaugurerà appunto alle 21 la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, e la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, serve flessibilità, ha detto nuovo allenatore. Nell'Inter potrebbe essere titolare l'ex crociato Onjon Bonny. E chiudiamo con il podismo. È stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma, una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record, atleti provenienti da oltre 20 paesi, la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lally Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
7: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Faccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La radio che vive con te.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
1: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei Quattroventi quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore e, come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
2: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump. E intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
1: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 19:59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio a Parma, una serie di controlli mirati per quanto riguarda le aree adiacenti alle scuole lungo via Toscana, che diventano di fatto zone sorvegliate speciali per rispondere ai numerosi episodi di violenze di scarsa sicurezza segnalati da studenti e famiglie. Nel pomeriggio controlli anche in altre zone calde della città, ad esempio il quartiere San Leonardo e la stazione ferroviaria. In campo gli agenti di Parma, Reggio Emilia e Bologna e le unità cinofile. Intanto sono 3 i ventenni stranieri, 2 di origini egiziane e 1 tunisine, fermati per il pomeriggio di violenza di ieri tra il centro storico e il ponte di mezzo. L'episodio ha riacceso anche il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza, spiega Maria Federica Ubaldi del movimento civico Chi ama Parma. La sanità in primo piano, da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata di ingresso libero. 25 anni dopo i fatti del G8 di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli, che inaugurerà appunto alle 21 la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, serve flessibilità, ha detto il nuovo allenatore. Nell'Inter potrebbe essere titolare l'ex crociato Onjon Bonny. E chiudiamo con il podismo. È stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma, una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record, atleti provenienti da oltre 20 paesi, la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno. Celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. cosa fai? Domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
0: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
9: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
0: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
9: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump. E intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
0: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration.
11: RPR presenta Good Vibration.
10: Good Vibration.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: RBR Good Vibrations.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con l'operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio a Parma, una serie di controlli mirati per quanto riguarda le aree adiacenti alle scuole lungo via Toscana, che diventano di fatto zone sorvegliate speciali per rispondere ai numerosi episodi di violenze di scarsa sicurezza segnalati da studenti e famiglie. Nel pomeriggio controlli anche in altre zone calde della città, ad esempio il quartiere San Leonardo e la stazione ferroviaria. In campo gli agenti di Parma, Reggio Emilia e Bologna e le unità cinofile. Intanto sono 3 i ventenni stranieri, 2 di origini egiziane e 1 tunisine, fermati per il pomeriggio di violenza di ieri tra il centro storico e il ponte di mezzo. L'episodio ha riacceso anche il tema della situazione in piazzale Corridoni, porta d'accesso all'oltretorrente. Servono misure urgenti antidegrado e per la sicurezza, spiega Maria Federica Ubaldi del movimento civico Chi ama Parma. La sanità in primo piano, da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la cosomministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La cultura, si apre domani la stagione del Teatro del Cerchio con una serata di ingresso libero. 25 anni dopo i fatti del G8 di Genova si riporta in scena Dimenticati da Diaz, lo spettacolo scritto e diretto da Mario Mascitelli, che inaugurerà appunto alle 21 la nuova stagione di prosa. Lo sport, partiamo dal calcio, è la vigilia di Inter Parma, la sfida domani alle 18 per la sesta giornata di Serie A. Stamattina la conferenza pregara di Gilardino, in dubbio Ndiaye che ha rimediato una botta nei giorni scorsi, a disposizione Drobnic così come Del Prato. Ho cercato di trasmettere una forte identità, serve flessibilità, ha detto nuovo allenatore. Nell'Inter potrebbe essere titolare l'ex crociato Onjon Bonny. E chiudiamo con il podismo. È stata presentata stamattina la 10ª edizione della Parma Marathon, appuntamento domenica 18 ottobre, oltre 8.000 partecipanti, per loro la maglia con l'iconica P di Parma, una fitta serie di eventi in programma fin dal giorno precedente. Numeri da record, atleti provenienti da oltre 20 paesi, la partenza dal parco della cittadella, previste anche la 24 km e le due prove da 10. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
7: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
8: Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
7: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
8: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
7: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
9: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Good Vibration.
1: Good.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.